Nelle stelle, in questa notte d'autunno, sono pieno delle tue parole. Parole eterne come il tempo, come la materia. Parole pesanti come la mano, scintillanti come le stelle.

Nene yana faure. Dede ki biabo bobri ki biba. Anere salmo ki biprimba, jumo derma. Papa ga veni bofori.